passage potser jura fort a vostè fent-ho fort a vostè i qui mi fa estrenar les penes a porta perquè vostè m'has afeixat a vostè a tu no sona i vostè i jo també vos My strength, the fast this world, all this that I want. My strength, the fire, and my strength, the mountain, lifted higher. Chi mi fa si se fosse su quale strada mi fa gente intende che è stata per sé sulla faccia per sé.